I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
1: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
2: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora degli Stati Uniti.
1: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto, video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base, sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
2: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Nessuna combina a favore dell'Inter.

0: Vitrali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
1: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran è intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una barra avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
2: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
1: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto, video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
2: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Nel recupero del gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni e il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre, il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso, bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello, i giudici avevano respinto la legittima difesa invocata dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: La cronaca a Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso. Sarebbe in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata risucchiata dal bocchettone per i capelli mentre stava nuotando. La piccola è rimasta sott'acqua e appena i familiari si sono accorti che era rimasta incastrata sono scattati i soccorsi. Lo sport, il tennis: esce subito di scena Flavio Cobolli all'ATP di Umago in Croazia. L'azzurro numero 9 del mondo è stato sconfitto in due set 6-2 6-4 dall'argentino Roman Andres Buruciaga. Debutto vincente invece per Matteo Arnaldi, che ha battuto l'argentino Federico Agustin Gomez in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3 e si è qualificato per i quarti, dove se la vedrà contro Zumur. Intanto Carlos Alcaraz potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto, in quanto il suo nome compare nella lista dei partecipanti pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agricoltura

0: tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui.
3: Touring 104. Touring 104.
4: Radio Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata inizierà con rovesci e temporali, in particolare su Lombardia e Triveneto, dove è prevista una temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà a crescere l'instabilità, nuovi temporali interesseranno soprattutto Alpi, Prealpi e Liguria, estendendosi rapidamente anche all'Emilia centro-occidentale e alla Lombardia. I fenomeni potranno risultare localmente intensi. Al centro e in Sardegna prevarranno condizioni di tempo stabile, soleggiato solo nelle ore più calde. Si formeranno addensamenti lungo la dorsale appenninica e sulle regioni adriatiche, con qualche debole piovasco isolato. Al sud e in Sicilia il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle ore centrali della giornata qualche nube interesserà le aree appenniniche, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature minime saranno in aumento al centro-sud e sui settori centro-meridionali delle due isole maggiori, mentre caleranno leggermente sulle pianure centro occidentali del nord. Le massime diminuiranno lievemente lungo le pianure costiere del medio alto adriatico e sui versanti tirrenici di Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno ancora sulle pianure nelle aree montuose del nord, sul Trentino, lungo le coste e nell'immediato entroterra di Toscana e Lazio, sulla Sicilia meridionale e sul resto della Sardegna, valori pressoché stabili sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con tendenza a disporsi dai quadranti settentrionali al centro-sud nella seconda parte della giornata e rinforzi lungo l'Appennino, soprattutto in Calabria meridionale. Raffiche anche forti accompagneranno i temporali più intensi, mentre lungo le coste prevarranno le brezze. I mari saranno quasi calmi o poco mossi sul basso Tirreno e sull'Adriatico, con moto ondoso in aumento in serata sul basso Adriatico. Gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il crollo a Bolzano di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che all'alba ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco. Non si ferma la nuova ondata di attacchi americani all'Iran. Nella notte a Teheran si sono uditi rumori di esplosioni, il sistema di difesa aerea è stato attivato. Poco dopo, il comando centrale americano su X ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito centri di comando iraniani con l'obiettivo di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti. Inoltre il presidente Trump ha annunciato la liberazione di una cittadina americana detenuta dal dicembre 2024. In Italia adesso bufera politica dopo la conferma da parte della Cassazione della sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. I giudici hanno rigettato il ricorso presentato dal difensore dell'imputato. Roggero uccise due rapinatori, il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 44enne Andrea Spinelli, dopo l'assalto al suo negozio. L'autista della banda Alessandro Modica fu ferito e riuscì a salvarsi. Sia nel processo di primo grado ad Asti che in appello i giudici avevano respinto la legittima difesa e invocato dall'imputato in forma putativa. Roggero inseguì nel parcheggio i banditi armati di una pistola giocattolo e di un coltello, dopo che la rapina era già terminata, sparando una serie di colpi con la sua pistola contro la loro auto. Salvini annuncia che chiederà la grazia al Presidente della Repubblica. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè, il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2000 e 12 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: La cronaca Sestri Levante: una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare, portata all'istituto Gaslini di Genova in codice rosso. Sarebbe in condizioni critiche, secondo le

0: pubblicata sul sito ufficiale del torneo. Lo spagnolo è fermo per un infortunio al polso destro da inizio aprile, quando uscì al primo turno del torneo di Barcellona. Nel frattempo è sceso al terzo posto del ranking ATP. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Touring 104. Informazione e passione.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
4: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Cominciamo ufficialmente oggi alle 10.11 Touring Café con Rita Nocera. E come ben sapete, prima però di parlare ufficialmente delle notizie attuali che riguardano l'Italia, ma riguardano anche tutto il mondo e anche un po' di gossip, insomma, notizie varie, parleremo anche di ciò che è accaduto nei secoli scorsi. La prendo breve, la prendo stretta. Non preoccupatevi, anche se oggi qualche nozione di storia, di geopolitica un po' ve la farò. Però prima di cominciare proprio ufficialmente, partiamo con questa.

E così con Bossa Nostra possiamo cominciare anche l'almanacco di oggi, giovedì 16 luglio, che è il 196esimo giorno del calendario gregoriano e mancano solamente 168 giorni alla fine dell'anno. Non si direbbe, vero, perché fa un caldo e che te la racconto il fare. Va bene, oggi, oggi lo sappiamo, è la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, la festeggiamo da stamattina, che do auguri ragazzi, ma perché ce ne sono tantissimi di Carmeli da noi. Poi si usano, nome proprio che si usa tantissimo anche in famiglia, io ne ho parecchi, perciò è da stamattina proprio, e immagino che anche voi stiate veramente facendo gli auguri a un paio di gente. Ed è così, infatti c'è un proverbio, però c'è un proverbio: quando in luglio il fumo resta nel camino, il tempo sarà troppo caldo. Io non l'ho capito bene, so soltanto che il caldo però c'è e ci resta. Andiamo all'accadde oggi, e ve l'ho detto, la prendo breve, la prendo proprio stretta. Nel 1880 la dottoressa Emily Stowe diventa la prima donna a poter esercitare la professione medica in Canada. In Canada, e va bene, bisogna pur cominciare da qualche parte. Nel 1943, sbarco in Sicilia, la portaerei HMS in Domitable viene silurata, gravemente danneggiata e costretta a riparare a Malta. E la stessa notte l'incrociatore HMS Cleopatra viene danneggiato gravemente da un siluro lanciato dal sommergibile Alagi. Non hanno avuto fortuna. E nessuno dei due gemelli. Nel 1944 la squadra di calcio dei Vigili del Fuoco della Spezia all'Arena di Milano batte per 2-1 il Grande Torino, aggiudicandosi lo scudetto di guerra dell'Alta Italia. E sì, perché nel 1944 in effetti siamo ancora in piena Seconda Guerra Mondiale. Nel 1945 Progetto Manhattan, gli Stati Uniti d'America fanno esplodere nel deserto del Nuovo Messico la prima bomba atomica. Probabilmente era una prova terribile. Nel 1950 a Rio de Janeiro l'Uruguay si laurea per la prima volta campione del mondo di calcio, battendo clamorosamente per 2-1 nella gara decisiva del girone finale il Brasile, padrone di casa, in quello che verrà ricordato come il Maracanazo. Nel 1951 viene pubblicato quello che veramente credo che rimarrà nella storia, il romanzo Il giovane Holden di J.D. Salinger, e consiglio a tutti di leggerlo. Nel 1957 il maggiore dei Marines John Glenn fa volare un jet supersonico dalla California a New York in 3 ore 23 minuti e 8 secondi. Credo che per allora fosse davvero un tempo record. E nel 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza del presidente Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti rispettivamente d'Italia e Francia. Ecco, 1969, programma Apollo, parte l'Apollo 11 che porterà l'uomo sulla Luna, anche se ancora oggi c'è qualcuno che non ci crede. 1973, ci hanno fatto dei film su questo, scandalo Watergate, l'ex aiutante della Casa Bianca, Alexander P. Butterfield informa il comitato del Senato statunitense che investiga sullo scandalo che il presidente Richard Nixon ha registrato in segreto conversazioni potenzialmente incriminanti. 1994, i frammenti della cometa Shoemaker-Levy 9 colpiscono Giove. E l'ultima notizia per oggi, 1999, al largo della costa di Martha's Vineyard, un jet privato pilotato da John Fitzgerald Kennedy Jr. precipita in mare.

0: mamma sita.
1: Ed eccoci qua a parlare della tragedia che investì tutta la dinastia Kennedy. La pillolina di oggi, quella di cui stavo parlando poco prima. John Fitzgerald Kennedy Jr. morì tragicamente il 16 luglio 1999 in un incidente aereo. Il Piper Saratoga che pilotava si schiantò nell'oceano Atlantico al largo di Martha's Vineyard nel Massachusetts. Nello schianto persero la vita anche la moglie Caroline Bessett e la cognata Lauren Bessett. All'età di 38 anni la sua scomparsa sconvolse l'opinione pubblica mondiale, ponendo bruscamente fine alle aspettative riposte su quello che molti consideravano l'erede politico e mediatico della dinastia Kennedy. Vediamo adesso ai compleanni di oggi, a chi dobbiamo dare gli auguri. No, questo non ve l'aspetterete di sicuro, dobbiamo dare gli auguri a Chiara d'Assisi, 16 luglio 1194, religiosa. E poi a Barbara Stanwyck, nacque nel 1907, attrice e ballerina statunitense. E un'altra ballerina ancora, attrice, cantante e ballerina statunitense, Ginger Rogers, nata solamente qualche anno dopo, ovvero 16 luglio 1911. E poi diamo gli auguri a Tony Esposito, wow, minchino, 16 luglio 1950. Musicista, cantautore, percussionista. E dobbiamo dare gli auguri a Eugenio Finardi, ragazzi, 16 luglio 1952, cantautore polistrumentista, che meraviglia. E anche a Stefano Fresi, mi piace questo attore, anche musicista Stefano Fresi, nato nel 1974. E basta, questi sono i compleanni di oggi. Però non possiamo fare a meno di ricordare Herbert von Karajan, che ci ha lasciato nel 1989, grande direttore d'orchestra austriaco. John Fitzgerald Kennedy lo abbiamo già citato. E poi però io voglio ricordare anche Mino D'Amato, che ci ha lasciato nel 2010, giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo. E con questo l'accadde oggi, l'almanacco di oggi e tutto quanto, tutta la baracca insomma, è terminata, e noi ci sentiamo tra poco.

0: Cominciamo con le notizie di oggi, ragazzi. Proprio subito prima di andare in pausa con il primo brecchino, diamo gli auguri a Big Mama, che si è laureata e dedica il traguardo al medico che l'ha salvata dal cancro. La sua dedica è stata più o meno questa: grazie per aver curato il capitolo più dedicato della mia vita. Big Mama, appunto, ha festeggiato la laurea al Politecnico di Milano insieme ai genitori, ha dedicato il giorno più importante del suo percorso universitario al dottore che l'ha curata contro il linfoma di Hodgkin's, Michele, il suo secondo papà. Allora, congratulazioni, dottoressa, congratulazioni, bravissima, un augurio per i tuoi progetti futuri. Noi stiamo per andare in break e ci risentiamo subito dopo. Rimanete qui con Turin Caffè su Turin 104. A tra poco.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

David Bowie e Pat Metheny ci riportano qui in diretta su Turin 104 e soprattutto ci riportano a Turin Café con Rita Nocera. Sono le 10.43 ragazzi e cominciamo a parlare della partita, la partita, quella che io definisco la partita del secolo. Chi dice di non averla vista mente, sì, se ne sono sicura. Argentina-Inghilterra, Argentina da urlo ragazzi, sembrava una battaglia destinata a trascinarsi fino all'ultimo respiro, invece e l'ultimo colpo lo assesta l'Argentina nel modo più folle possibile. Dopo il vantaggio inglese firmato Goldon, l'arbiceleste la riprende con Enzo Fernandez e poi la ribalta nel recupero con Lautaro Martinez, che al 92esimo fa esplodere tutto. Due assist di un Messi come l'hanno definito totale, sì, decisivo ancora una volta. Quando la partita pesa ancora di più, l'Argentina soffre. Io non sapete, non me ne intendo moltissimo di calcio, c'era il coniuge che a momenti mi strangolava. L'Argentina soffre, spinge, alla fine si prende la finale contro la Spagna, una rimonta pazzesca. La finale a quanto pare sarà Messi contro Yamal, passato contro futuro. Però mio marito mi ha parlato di Adani, ovvero il commentatore. Io i complimenti devo farli alla squadra argentina, ma soprattutto devo farli agli inglesi, che a un certo punto hanno smesso di giocare evidentemente dopo il vantaggio, perché a me è sembrato, pur non essendo un'esperta di calcio, che la partita l'abbiano persa da soli così. Non lo so, ho avuto questa impressione, soprattutto ho avuto un'impressione pessima del commentatore, poi di cui parleremo dopo, però, perché gliene stanno dicendo di ogni, ma proprio di ogni. Perché è una frase, vi dico solamente questa frase: vince l'Argentina, la resilienza, la resistenza, la missione, la qualità, un gruppo speciale. Non ha detto così? Mi è parso che avesse detto proprio così, però più forte, più un pochino, un po' così. E sì, è incredibile come gli inglesi abbiano totalmente smesso di giocare dopo il vantaggio. E non lo so. Suicidio tecnico e tattico, continuo a ripetervelo, io non me ne intendo, però a me è sembrato proprio così. Comunque, ne riparleremo a breve.

Stavamo parlando, sì, della partita di ieri sera, Inghilterra-Argentina, dove io penso, poi ditemi voi, che Messi ha giocato praticamente da solo gli ultimi 30 minuti e sono bastati ad eliminare una squadra con una rosa di giocatori che valgono oltre 1 miliardo di euro e ha 38 anni. E poi ve l'ho già detto, io non sono un'esperta di calcio, assolutamente, io intendo di tennis, quello è il mio sport, non il mio sport preferito, il mio sport, però ciò di cui voglio parlare adesso è il commentatore, perché tutto l'astio di chiunque, sia di chi tifa una squadra, sia di chi tifa l'altra, si è praticamente diretto su di lui, Adani, ma tutti quanti si chiedono chi lo ha messo in telecronaca. Praticamente l'ex difensore ha commentato per la Rai questa sfida tra Inghilterra e Argentina, lasciandosi andare sì alle sue consuete esultanze in occasione dei gol, però si è lasciato troppo andare evidentemente, perché molti non lo hanno gradito. Non è mai finita con l'Argentina, non è mai finita con la selezione. Io sto dicendo qualcosa di Adani, no? Del suo essersi lasciato andare, il cuore dei campioni del mondo, Enzo che raccoglie da Lionel, Einstein diceva che le coincidenze sono il modo in cui Dio sceglie di rimanere anonimo, eccetera, eccetera. E insomma, si è lasciato molto andare. A fine partita poi c'è stato un monologo molto forte, insomma, la sua analisi. E diciamo che la gente non lo ha gradito. Lo show di Adani non piace quasi a nessuno, a giudicare dalla valanga di tweet che proiettano il commentatore tra le tendenze. Spero sia l'ultima volta che ascolto Adani. Ecco, il senso di tutto è stato questo. Adani non si può sentire, ma chi è che l'ho messo in telecronaca? Ancora, portatelo in psichiatria, fino al più classico Adani out. Perché avete messo Adani? Il Rai 1, per cortesia, per pietà, Adani non si può più sentire, scrivono disperati in tanti, fino alla resa petizione per non far fare la telecronaca a Adani domenica, perché se mi devo subire le sue urla di nuovo in TV mi sparo. Ecco, e non lo so se la finale sarà così commentata da Adani, ma al suo posto ci penserei bene prima di lasciarmi andare così tanto. Tutto qui.

Ed eccoci qui a parlare ancora di mondiali e soprattutto della partita di ieri sera, Inghilterra-Argentina, perché a quanto pare ci sono stati dei momenti di tensione sul finale di questa semifinale dei mondiali che è stata vinta appunto dall'Argentina. Protagonisti della lite, Jad Bellingham, stella della nazionale inglese, e Valentin Barco, terzino sinistro argentino, che in tutta la competizione ha giocato appena 19 minuti. Bellingham gli ha tirato un cazzotto, se ho ben capito, un cazzotto sulla nuca, uno schiaffone, ecco. Perché a quanto pare il terzino si è lasciato andare a commenti razzisti, questo è quello che sono riuscita a capire. Bellingham parla spagnolo benissimo, non sappiamo cosa ha sentito esattamente, però il succo del discorso sarebbe stato questo. Lo so che non si fa, però siamo tutti un po' umani, e poi quando c'è di mezzo questo tipo di pressione, credo che ci si lasci andare. Non si deve, però si è lasciato andare. Poteva finire molto peggio, dato il perché dell'alta pressione che riguarda questa partita. Parliamo infatti della guerra che ha visto coinvolte le isole, le Falkland. Sapete che nel 1833 il Regno Unito stabilisce il controllo decisivo sulle isole, su questo arcipelago, le isole Falkland. La Costituzione argentina non lo accetterà mai. Per l'Argentina il recupero delle isole è un diritto inalienabile sancito a livello costituzionale, e quindi il Regno Unito però basa la sua sovranità sulla volontà della popolazione locale. Si tratta di poco più di 3.000 persone, quasi tutte di origine scozzese, perché all'inizio le isole erano disabitate in realtà, non ci sono autoctoni, non ci sono mai stati. Il culmine delle tensioni si è registrato proprio durante la guerra delle Falkland, chiamate Malvinas dagli argentini. Un conflitto breve ma molto sanguinoso, durato 74 giorni. Va bene, questo è quanto. Noi ci ritroviamo subito dopo il break, una decina di minuti più o meno, sono quasi le 11, ci sarà anche il radiogiornale. Rimanete qui con me, sono Rita Nocera, vi accompagnerò fino alle 12 con Turin Caffè, sempre su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata ha sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione della classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30, la grande serata di

0: Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
0: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Sono le 11.16, siamo ritornati in diretta qui su Turin 104, questo è Turin Caffè, io sono Rita Nocera e vi terrò compagnia come ogni giorno fino alle 12. E allora, di che cosa vogliamo parlare? Ve lo dico subito, messa da parte la parentesi calcio, assolutamente, perché ragazzi ne abbiamo parlato anche troppo per oggi, vi ho accontentato, dai, su, mi sono persino informata, cioè ho studiato per dare una piccola notiziola alla fine, perché voglio dire, dare le notizie con cognizione di causa occorre anche avere una certa preparazione, altrimenti che sto a dire qua. Va bene, e veniamo a un'altra notizia, cambiamo completamente discorso, completamente, alle ultime sfilate della moda femminile, non so se ci avete fatto caso, tenutesi tra febbraio e marzo, tra i 7.187 look, sì, presenti su 182 show o presentazioni tenutesi a New York, Londra, Milano e Parigi, il 97% di tutti questi erano indossati da modelle con una taglia tra le 36 e la 40. Avete capito bene? Il 2,1% tra la 42 e la 46 e solo lo 0,3% superiore alla 50. Che cosa voglio dire con questo? Innanzitutto lo ha sancito l'annuale Size Inclusivity Report che Vogue Business stila da circa 3 anni a questa parte. Se per l'Italia gli unici brand a differenziarsi da questi dati sono stati Marco Rambaldi con il 5,4% di modelle plus size e Avavav con 3,6%, la città dell'alta moda per eccellenza, Parigi, è incoronata come fanalino di coda in materia di rappresentazioni di corpi diversi. Ovvero, le modelle con una taglia tra la 36 e la 40 erano il 99,9%. Quindi dati che nella loro freddezza matematica confermano quello che era già visibile ad occhio nudo, cioè che la magrezza è assolutamente ritornata di moda, ma non una magrezza tipo quella degli anni 70, diciamo quasi normale, ecco, sì, magre, però così normale, cioè una magrezza assoluta con le ossa a portata d'occhio. Non c'è nulla di nuovo rispetto a ieri, è già successo troppe volte nel recente passato che il modello estetico di riferimento per le donne abbia coinciso con un corpo androgeno, ma qui veramente secondo me si esagera. No. Era cominciato tutto con Kate Moss negli anni 90. Con la sua, diciamo, con il suo fisico gracile di una adolescente, però Kate ci apparteneva in maniera naturale, no? L'abbiamo sempre vista, non aveva fatto niente lei per diventare in quel modo, mentre adesso ci sono medicinali che fanno diventare proprio in quel modo. E non sappiamo come intervenire, perché troppe ragazzine stanno cominciando a imitarle. Qualcuno dice che non dobbiamo criminalizzare i medicinali come la semaclutide e simili, perché sono farmaci salvavita. È vero, sono farmaci salvavita quando vengono usati come tali, ma quando vengono usati male, cioè in questo modo, sto pensando a appartenenti per esempio al mondo del cinema, al mondo dello spettacolo, mi viene in mente Demi Moore, che è diventata davvero la sposa cadavere. Allora, due domande me le pongo.

E siccome non siamo ancora abbastanza pazzi, dovete sapere una cosa, che siccome gli 11% degli americani è in cura con semaglutide e tirzepabide, che provocano appunto la perdita di tantissimi chili, allora che cosa si fa? Siccome la perdita di chili provoca anche perdite di volumi del corpo, ci si inietta grasso umano proveniente da donatori deceduti. La notizia la sto leggendo adesso, però è una notizia di qualche giorno fa ed è una notizia vera, avete capito bene. Ci si rimpingua con iniezioni di grasso che costa migliaia di dollari. Viene estratto dal tessuto adiposo di donatori deceduti, i cadaveri, come vengono chiamati tecnicamente nel mondo scientifico. È un filler umano stabilizzato, confezionato in siringa e pronto all'uso. E allora io devo assolutamente chiedere a chi lo posso vendere il mio grasso, cioè me lo pagano bene, cioè per forza di cadaveri deve essere, posso vendere il mio? No, vabbè, non ne posso più ragazzi, io mi offro volontaria per la sperimentazione, se mi pagano. Ma invece di essere salutisti si affidano alla chimica, ma una sana dieta di quelle buone, fatte bene, perché? Perché non si può fare? Ma poi dice che uno fa polemica. Facciamo finta di niente.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettrogeni. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

Sono le 11.34 e siamo ritornati in diretta. Questa è Turin Caffè. Naturalmente ci ascoltate su Turin 104, la musica più bella del mondo che potete trovare. Io sono Rituccia Nocera e vi accompagnerò fino alle ore 12. Manca poco ormai, perciò mi raccomando, rimanete qui sempre in mia compagnia e sempre su Turin 104. Ma dove volete andare? Che fa caldo, ragazzi, fa caldo. Abbiamo ascoltato Bohemian Like You. Sono passati 16 anni da allora, aveva fatto una strage di cuori questo pezzo, veramente, Bohemian Like You, un singolo dei Dandy Warhols, il secondo estratto dall'album 13 Tales for Urban Bohemian, veramente una strage di cuori, io me lo ricordo come fosse ieri. Un brano che viene ricordato anche per il suo videoclip. Se l'avete guardato oggi sul canale 87 del Gigitale Terrestre, forse vi ha smosso qualche ricordo, perché in questo brano erano presenti due nudi integrali, sia maschile che femminile, wow, del 2000, erano altri tempi, anche se sembrano così vicini, forse non tanto vicini. Questo video era andato in onda soprattutto su MTV, anche se in alcune fasce orarie ne veniva mandata in onda una versione censurata, ora che mi ricordo, con dei pixel su, insomma, che oscuravano le parti intime degli attori. I primi anni 2000 per me erano come gli anni 90, cioè un'altra parte di me stessa, completamente differente da quella che sono adesso, da quella che mi viene di essere adesso. Era una parte più giovane, una parte in cui potevo essere differente, insomma, la parte della maturità viene adesso, voglio dire, sono sicura che anche per voi è così. Va bene, questa sorta di nostalgia non fa per me, per io e la nostalgia siamo agli antipodi, perciò andiamo oltre, andiamo proprio oltre.

Io ho ballato, ve lo dico, io ho ballato anche se fa caldo, in effetti forse non avrei dovuto, ma sì, chi ce ne importa. Balliamo ugualmente, nonostante il caldo da record che fa aumentare purtroppo i ricoveri per disturbi psichiatrici. In effetti, oltre una certa soglia di temperature, ogni grado in più fa crescere il rischio di scompensi e crisi d'ansia. Non me lo sono inventato, anzi qualche giorno fa ve lo raccontavo. È proprio così, quando la temperatura sale oltre i livelli di guardia, a spezzarsi non è solamente la resistenza fisica del corpo, ma anche il delicato equilibrio della mente umana. A confermare questo legame drammatico di cui vi parlavo qualche giorno fa, è un importante studio internazionale coordinato dalla Monash University in Australia e pubblicato sulla rivista Nature Health. In effetti mi viene da dire, ma hanno scoperto l'acqua calda questi qua. Cioè, per mera esperienza vi dico anche che le sintomatologie ansiose e di panico sono le prime a peggiorare quando fa caldo. C'è poco da fare ironia o esternare scetticismo. Mi riferisco ai commenti di taluni che ho sentito in questi giorni, perché lo spiegavo, perché l'avevo letto precedentemente in un articolo, perché il nostro cervello è impegnato a tenere sotto controllo la temperatura corporea, perciò non ha tempo e non ha la possibilità di pensare a nient'altro. Perciò cresce l'ansia, crescono i disturbi di panico, cresce la rabbia, cresce l'irritazione e non avendo niente con cui tenerla sotto controllo, tutto ciò esplode e ci fa fare cose che in realtà noi non dovremmo fare normalmente, ecco, quindi non siamo pazzi. Ragazzi, state tranquilli, non siamo pazzi, è il caldo. E purtroppo d'estate avvengono cose che normalmente non accadrebbero. Tutto qui, sono brutti momenti, forza ragazzi, c'è tanta gente che vi capisci, non siamo pazzi, non siamo anormali, purtroppo ci sono anche brutte cose nel mondo che purtroppo in questi momenti non riusciamo a tenere sotto controllo. Pazienza, pazienza.

Ma questa chi la conosceva? Life What You Make It, un brano musicale degli Talk Talk. Loro sono rimasti in attività molto poco in realtà, per quel che posso dire io, perché a me piacevano moltissimo. Sono rimasti in attività fino al 1992. Questo pezzo si discosta moltissimo dalla loro discografia, perché in genere usavano il pianoforte, il riff di chitarra, mentre qui avete potuto notare questo bellissimo assolo di batteria pazzesco, dava un senso meraviglioso. Veramente queste percussioni che hanno dato un ritmo incredibile a tutto il pezzo, e l'hanno portato al successo nonostante il manager non volesse farlo uscire come singolo. Posso dire anche che mi piace moltissimo la cover che ne hanno fatto i Placebo nel 2016, anzi forse mi piace di più la cover dei Placebo, perché io l'ho conosciuta questo pezzo tramite Placebo e poi sono tornata indietro e sono arrivata all'originale. Va bene, noi abbiamo quasi terminato ragazzi, sono le 11:52, ci risentiamo tra poco e ci salutiamo.

siamo arrivati al capolinea. Sì, sono le 11:55. Il tempo a mia disposizione è terminato. Vi devo lasciare, però vi do appuntamento domani mattina, venerdì, sempre alle ore 10, qui su Turin 104 con Turin Caffè, la Rituccia, quindi vi deve salutare. Vi abbraccio, mi raccomando, rimanete qui, non andate via, ma dove dovete andare? Perché qui su Turin 104 troverete la musica più bella del mondo. E poi lo sapete, domani mattina arrivo di ritorno di nuovo io, vi darò tante informazioni oltre che la musica, perciò mi raccomando, continuate a seguirci. A domani, ciao!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. I vigili del fuoco sono al lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Dall'estero, un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Damitsky, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatovsky, nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraino. Il governo statunitense imporrà dazi del 25% su una serie di prodotti brasiliani a seguito di un'indagine condotta dal rappresentante per il commercio della Casa Bianca sulla base di una legge del 1974. Entreranno in vigore il 22 luglio. Il tempo necessario per attuarli nei sistemi doganali, ha precisato un funzionario statunitense. Nel 2025 Washington aveva avviato un'indagine su una serie di pratiche commerciali che il governo statunitense contestava al Brasile, che diventa così il primo paese colpito da questi nuovi dazi. Di nuovo in Italia, in Basilicata, sventato l'ennesimo tentativo di truffa del falso carabiniere in servizio della redazione.
2: La polizia di Potenza ha sventato una truffa telefonica da oltre 17.000 euro, riuscendo a recuperare e a restituire l'intera somma alla vittima. L'uomo aveva ricevuto un messaggio apparentemente inviato dalla propria banca che segnalava un pagamento sospetto e lo invitava a contattare un numero telefonico. Alla chiamata aveva risposto un falso carabiniere che, utilizzando la tecnica dello spoofing e facendo leva sull'urgenza, lo aveva convinto ad effettuare un bonifico istantaneo. Grazie alla denuncia tempestiva, gli agenti sono riusciti a bloccare il conto destinato e a sequestrare il denaro. Proseguono le indagini per identificare i responsabili.
1: Volley: la nazionale maschile ha perso 3-2 contro il Giappone nella partita valida per le qualificazioni alle fasi finali della Nations League a Osaka. 24-26, 25-19, 25-20, 23-25, 15-12 parziali. Gli azzurri di Fefe De Giorgi si trovano ora in quinta posizione nella classifica e si qualificheranno alla fase finale in Cina dal 29 luglio al 2 agosto, soltanto se concluderanno la fase preliminare tra le prime 8. La nazionale ora dovrà sfidare Belgio, Argentina e Cuba per garantirsi un posto nelle finals. Abbiamo terminato, dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
9: Questa è Radio Touring 104.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: Amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: State ascoltando Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
4: Sessantunesimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, Oas di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Opposizioni sul piede di guerra, Schlein in aula attacca Meloni e lei che ha tradito gli italiani. Per Conte si tratta di una legge truffa per passare da stabilità a inamovibilità. L'economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre. Il corrispettivo dell'offerta prevede una componente in denaro pari a 1,67 euro e una componente in azioni rappresentata da 0,218 azioni ordinarie Poste Italiane di nuova emissione. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del Palazzo di Giustizia di Bolzano a seguito di un crollo avvenuto all'alba che ha interessato quasi un quarto dell'edificio. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area all'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. L'edificio era interessato da lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte. Al momento del crollo all'interno erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata. Per il presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, si è trattato di un miracolo. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
2: La Procura di Milano.

0: Ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group, il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste, Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, all'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104.

Morning 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Salamanca.

0: During 104 notizie.
1: È diventata legge dello Stato liberi di scegliere? Il progetto, nato nel 2012 al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, grazie all'allora presidente Roberto Di Bella. Con il via libera definitivo del Senato, il modello viene esteso a tutta Italia per offrire una concreta possibilità di riscatto ai figli delle famiglie mafiose e ai genitori che scelgono di allontanarsi dalla criminalità organizzata. La legge prevede programmi di protezione, sostegno economico, percorsi scolastici e lavorativi e, nei casi più delicati, anche il trasferimento in località protette. La gestione sarà affidata a un comitato tecnico scientifico del Ministero della Giustizia. Lo sfruttamento del lavoro e il contrasto al caporalato sono stati al centro della visita della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro e la sicurezza nella provincia di Reggio Calabria. Dopo una serie di audizioni istituzionali nel capoluogo, la delegazione si è recata nella piana di Gioia Tauro, con sopralluoghi a Taurianova, Rosarno e San Ferdinando, dove è stata visitata anche la tendopoli che ospita molti lavoratori stagionali. La senatrice Regina Tilde Minasi ha ribadito l'impegno della Commissione nel rafforzare i controlli contro il lavoro nero e lo sfruttamento a tutela dei lavoratori e delle imprese che operano nel rispetto della legalità. È preoccupante il quadro tracciato da Goletta Verde di Legambiente sulla qualità delle acque calabresi. Secondo il monitoraggio 2026, il 62% dei punti analizzati presenta livelli di contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge. In provincia di Reggio Calabria sono risultati fuori norma tutti e 7 i punti monitorato, tra foci di fiumi, torrenti e scarichi a mare. Per denunciare la situazione, gli attivisti hanno esposto lo striscione "Che vergogna" alla foce del torrente Annunziata, chiedendo interventi urgenti per migliorare il sistema di depurazione e tutelare il mare calabrese.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa lo avevamo detto, continuare a indicare i possibili dati per l'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova regina alla presenza di Claudio Lotito diventa inutile esercizio. Dal closing sono ormai trascorse diverse settimane e, secondo quanto raccolto, anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell'atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l'invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria. La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante, sarà l'occasione per presentare il nuovo progetto amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza però non impedisce, a nostro avviso, il club di ufficializzare le operazioni già definite, a partire dal direttore sportivo, dall'allenatore, probabilmente anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico. Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un'attesa diventata ormai interminabile. Sul fronte mercato si era parlato di Alma, il quale sembra però molto vicino alla Nissa. Rimangono in ballo i nomi di Rotolo e Michele Guida. Nelle ultime ore è venuto fuori anche un sondaggio per Sush, anche se il difensore ha rinnovato per un'altra stagione con la Scafatese, con pagine promosse in Serie C.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: L'estate non bussa, quando arriva, arriva e evita i problemi di un acquisto.

0: acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Turing 104.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeraald e Mustafa fa Pacha per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. Nuovi guai giudiziari intanto per l'ex ministra del turismo Daniela Santanchè. Il servizio della redazione.
2: L'avviso di conclusione delle indagini alla parlamentare di Fratelli d'Italia e ad altre 15 persone, tra cui la sorella Fiorella Garnero e l'ex compagno Giovanni Canio Mazzaro. Le accuse formulate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, falso in bilancio e truffa aggravata ai danni dello Stato per i fallimenti di Key Group, Key Group Holding, Bioera e Umbria. Secondo i magistrati, nel caso di Key Group Holding, gli amministratori avrebbero provocato il dissesto anche attraverso il mancato pagamento dal 2012 di oltre 3.300.000 euro di obblighi fiscali e previdenziali. La società avrebbe inoltre nascosto un patrimonio netto negativo, continuando l'attività attraverso prestiti obbligazionari e aggravando il dissesto per quasi 13 milioni. Contestata anche la distribuzione di dividendi, nonostante i risultati negativi. La chiusura dell'inchiesta prelude ad una possibile richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai procedimenti già aperti sui casi Visibilia e sulla presunta truffa ai danni dell'INPS.
1: Tragedia sfiorata nella tarda serata di ieri a Pimonte, in provincia di Napoli, per un incidente che ha coinvolto 2 scooter e un van. Uno dei 2 centauri, un giovane di 24 anni, è stato ricoverato in codice rosso, non è in pericolo di vita, all'ospedale del Mare. In codice azzurro presso l'ospedale di Bosco Trecase la passeggera. L'altro motociclista, anche lui in codice azzurro, è stato portato presso l'ospedale di Castellammare di Stabia, illeso l'uomo alla guida del van. Una notizia di economia in chiusura: Fastweb più Vodafone e Starlink hanno stretto un accordo per portare la connettività nelle aree remote del paese. Il primo test di utilizzo della tecnologia Direct to Cell sarà effettuato nell'area appenninica del centro Italia. La rete mobile di Fastweb più Vodafone consente la comunicazione diretta tra i satelliti di Starlink e i dispositivi mobili, fornendo direttamente connettività ai normali smartphone 4G, spiega una nota. In caso di assenza del segnale terrestre, la connettività dello smartphone passa automaticamente alla tecnologia satellitare senza interruzione nell'accesso ai dati o agli SMS, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni da parte degli utilizzatori. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: During 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi.

0: Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali e Scienze e Tecnologie Alimentari e Gastronomiche. E da quest'anno, una novità, Biotecnologie per la Sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Ogni giorno, dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.

0: Touring 104.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri di vini. L'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un Cuore con le Ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: During 104 notizie.
1: È diventata legge dello Stato liberi di scegliere? Il progetto, nato nel 2012 al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, grazie all'allora presidente Roberto Di Bella. Con il via libera definitivo del Senato, il modello viene esteso a tutta Italia per offrire una concreta possibilità di riscatto ai figli delle famiglie mafiose e ai genitori che scelgono di allontanarsi dalla criminalità organizzata. La legge prevede programmi di protezione, sostegno economico, percorsi scolastici e lavorativi e, nei casi più delicati, anche il trasferimento in località protette. La gestione sarà affidata a un comitato tecnico scientifico del Ministero della Giustizia. Nuova aggressione ai danni del personale sanitario del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. L'episodio si è verificato nell'unità operativa di microcitemie ed emostasi del presidio Morelli e ha coinvolto il responsabile del reparto, il dottor Giuseppe Messina, e una collaboratrice. Si tratta del secondo grave episodio registrato quest'anno all'interno del GOM. La direzione aziendale ha condannato con fermezza l'accaduto, annunciando iniziative per garantire la sicurezza del personale e ribadendo la piena vicinanza agli operatori coinvolti. Reggio Calabria si prepara a ospitare l'8 e il 9 agosto Vinitaly and the City, il format itinerante dedicato al mondo del vino. L'evento è stato presentato alla cittadella regionale di Catanzaro. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha definito la manifestazione un'importante occasione di promozione per la città e per il comparto vitivinicolo calabrese, annunciando anche la volontà di candidare Reggio a ospitare le future edizioni dell'iniziativa. L'evento proporrà degustazioni, incontri e appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
2: Lo sport.
3: Qualche giorno fa lo avevamo detto, continuare a indicare possibilità per l'annunciata conferenza stampa di presentazione della nuova regina alla presenza di Claudio Lotito diventa inutile esercizio. Dalla closing sono ormai trascorse diverse settimane e, secondo quanto raccolto, anche questa potrebbe concludersi senza la comunicazione dell'atteso appuntamento. Il presidente della Lazio, tra impegni personali e l'invito ricevuto a seguire da vicino la fase finale del campionato mondiale, dovrebbe rinviare ancora il viaggio a Reggio Calabria. La presenza di Lotito rappresenta certamente un momento importante, sarà l'occasione per rappresentare il nuovo progetto Amaranto, chiarire ambizioni e obiettivi e illustrare le prospettive future della società. Il rinvio della conferenza però non impedisce, a nostro avviso, al club di ufficializzare le operazioni già definite, a partire dal direttore sportivo, dall'allenatore, probabilmente anche dai primi calciatori scelti per costruire il nuovo organico. Rimane poi il nodo del ritiro precampionato. Alla metà di luglio non sono state ancora comunicate date e sede. Circolano alcune ipotesi sulle possibili località, ma al momento non esiste alcuna indicazione ufficiale. Tra i tifosi cresce la stanchezza per un silenzio che si prolunga e per un'attesa diventata ormai interminabile. Sul fronte mercato si era parlato di Alma, il quale sembra però molto vicino alla Nissa. Rimangono in ballo i nomi di Rotolo e Michele Guida. Nelle ultime ore è venuto fuori anche un sondaggio per Sushi, anche se il difensore ha rinnovato per un'altra stagione con la Scafatese, con pagine promosse in Serie C.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash It's Up Chart.

0: giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra, è un attacco alla comunità, è un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Amor perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Presti.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In Algeria almeno 11 persone sono morte, altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza precisare l'età delle vittime. I servizi della protezione civile stanno proseguendo le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato presso la Fondazione per l'Infanzia Assistita. Il primo ministro algerino, Sifi Grieb, si è recato presso gli ospedali universitari di Zeral e Mustafa a Paccia per verificare le condizioni di salute dei feriti. Un attacco russo con missili balistici ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev, lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere Damitsi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali, 2 persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere Sviatosinski nella parte occidentale di Kiev. Dal canto suo, sempre la notte scorsa, Kiev ha colpito la base aerea russa Angels 2 nell'oblast di Saratov. Alcuni droni sono stati inoltre avvistati sopra la città di Angels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. La base è situata a quasi 600 km dalla linea del fronte ucraina. I vigili del fuoco sono a lavoro a Bolzano dopo il crollo all'alba di una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area d'ingresso principale sulla scalinata del palazzo. In corso di valutazione anche la stabilità delle parti dell'edificio coinvolte al fine di pianificare i successivi interventi. I carabinieri di Napoli hanno arrestato 2 latitanti, uno dei quali coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, l'altro accusato di ricettazione e riciclaggio. Si tratta di Rafał Pischinger, di origini polacche, ricercato dal 2020 e rintracciato a Cracovia. È stato condannato con l'accusa di essere il corriere di una banda di narcotrafficanti che importava eroina dalla Turchia all'Italia. L'altro arrestato è Antonio Daniello, ricercato dal 2023 per una condanna per ricettazione e riciclaggio. Si era stabilito a Palma di Mallorca. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure di estradizione. Si sgonfia l'inchiesta sui presunti condizionamenti nella scelta degli arbitri. Nessuna condanna a favore dell'Inter, nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. Il servizio della redazione.
2: La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione, archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla Sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali.
1: Il basket: Josh Hiller, nuovo socio di maggioranza di Cotogna Sports Group e il presidente del consiglio d'amministrazione della Pallacanestro Trieste. Connor Barwin e Aaron Leopold sono stati nominati consiglieri. Lo ha deciso l'assemblea dei soci di Pallacanestro Trieste. Il nuovo consiglio di amministrazione, ha dichiarato Hiller, all'obiettivo di lavorare in stretta sinergia con il general manager Michael Arcieri per sviluppare ulteriormente il progetto Pallacanestro Trieste. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. 3 giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello Spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25, ore 21:30, la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26, dalle 19:30, tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele, del ristorante Satiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta. Cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare. Evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari, Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione e fare nuove cose. Theodore Levitt.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Benvenuti.
8: Ok.
7: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
8: Ciao.
7: Benvenuti a casa Lopresti.
9: I'm moving to the sun.
8: Ciao.
9: I did it all the time.
8: Nick è felice di là, ragazzi.

ai nostri radioascoltatori, anche quelli che guardano 87 del digitale terrestre, di indicarci dei termini da utilizzare, anche perché stasera sarò a Cannavò, dopo Genero Calabrese metterò dei dischi, però dischi legati al mondo di Fry Delicious, questi di anni 70, 80, 90. Però alcune volte parlo anche al microfono, come faccio in radio. E abbiamo detto ai nostri radioascoltatori se ci danno delle indicazioni su qualche frase da dire particolare. Cioè sono arrivate tante, poi ve ne dico qualcheduna. È vero che oggi Andrea fa il compleanno, il nostro super freestyle, regista della serie Gustavo Pesciolino Bravo.

0: Peppe D'Altola che ci dà notizie in anteprima, giusto? Ciao Peppe, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, dici tutto, raccontaci. Allora,
1: proprio di qualche secondo fa avevo appena risposto a un messaggio, si sa qualcosa, no? Un secondo dopo mi arriva il comunicato: Viola ufficialmente ripescata in Serie B nazionale.
0: Che bello, Serie B nazionale, cioè, dopo che abbiamo perso purtroppo, anzi la prima con Pizzichentone, la seconda abbiamo vinto con Siena, quella lì, no? Cioè noi se vincevamo un mese fa eravamo giusto per intendere.
1: Allora, chi ha seguito tutto le nostre notizie e aggiornamenti giornalieri, abbiamo spiegato quello che è successo. La Viola non ha conquistato sul campo, perdendo 43 con Avellino in casa la finale, poi gli spareggi purtroppo sono andati male per la differenza canestri, però grande lavoro della società che in queste settimane ha dato che c'era una squadra in serie.

0: binazionale ieri, che non sarebbe iscritta, ha presentato tutto quello che è richiesto dalla federazione per dare la sicurezza di avere la possibilità di poter disputare il campionato di Serie B nazionale, cavalcando alcune squadre che non avevano tutti i requisiti, come la stessa Pistichettone, che aveva il diritto rispetto a noi per i risultati sul campo, però non aveva un palazzetto a norma. Quindi Pistichettone è scesa al secondo posto, la Viola venerdì scorso è stata nominata prima riserva ufficiale, e oggi, dopo il consiglio federale del giorno 16 che aspettavamo da tempo, si è avuta proprio l'ufficialità del ripescaggio. Quindi si torna dopo tanti anni in una serie di basket nazionale, si giocherà in un girone che incrocerà squadre del nord, squadre del centro e anche le tre formazioni siciliane, Piazza Armerina, Orlandina, dove c'è il nostro ex allenatore Domenico Polignano. Quindi ci sono tante gare da seguire, tante emozioni da vivere e un palazzetto da riempire. Colgo l'occasione per ricordare che fra due ore esatte, più o meno, sono le 17:15, certo, andremo in diretta con alcuni esponenti importanti della società, come il team manager Mimmo Porcino, e dovremmo avere in collegamento anche il GM Vita. Ci sarà con noi Valerio Pinel, giornalista dell'Estate del Sud, che ci ha accompagnato nelle ultime settimane. Commenteremo questa bellissima notizia e faremo i complimenti alla società, perché è stato veramente un grande lavoro di squadra dopo aver assorbito la delusione del campo, però in queste settimane si sono fatti trovare pronti a questa possibilità e adesso si meritano per il lavoro fatto in questi anni questa promozione. Ovviamente parliamo della società, dei dirigenti, del gruppo MyEnergy e di tutto lo staff nell'Arancia.
1: Quindi
0: siamo contenti di averlo potuto dare subito, grazie al suo intervento Filippo, però è una notizia che fa bene alla città. Dopo la promozione della Domus arriva quest'altra promozione, quindi lo sport sale di livello e sappiamo quanto è importante per la città.
1: Che bello, alle 19 sia sulla pagina Facebook che sulla nostra incredibile televisione, il canale 87, quindi il tuo programma va anche in diretta in TV, giusto Peppe?
0: Certo.
1: Momenti Nero Arancio e poi a seguire ci saranno anche momenti Amaranto. Va bene, Peppe, grazie, che bella notizia.
0: Dimmi. Serata di sport, Filippo.
1: Sì, domani ti tocca fare un chilometro a nuoto in più per festeggiare, giusto?
0: No, per ora solo corto.
1: Ah, va bene, ok.
0: Foto quando ce ne andiamo in ferie, però festeggeremo. Merita tutta la città.
1: Ti voglio
0: la
1: bene.
0: È un patrimonio della città, come la regina, come tante altre realtà, quindi è giusto che siamo tutti contenti.
1: Bella sta notizia, binazionale, ma che bella Viglia. Grazie Peppe, buon lavoro a tutto il tuo team.
0: A più tardi con tutti i nostri ascoltatori.
1: Ciao grande. Ciao.

subito Peppe Dattola ci ha informato, anche perché alle 19 ci sarà il suo speciale programma in diretta sia sulla pagina Facebook di Momenti Nero Arancio condotto da lui. Ci saranno Valerio Chinè, poi General Manager della Viola, insomma un bel po' di gente. Alle 19, quindi anche su Video Touring, canale 87 Digitale Terrestre, la Viola è in serie.

Che lo saluto. Ma Andrew non ha chiamato oggi, giorno libero per il nostro regista di tantissimi anni di Casa dei Prezzi. Oggi fa il compleanno, dobbiamo fare, mandiamo un video. Auguri comunque se festeggiate qualsiasi cosa. Oggi anche San Carmelo, San Carmelo.

0: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

Love You Dave. Tornati in diretta, prima della pubblicità, un primo grande, dei grandi successi che passiamo nell'archivio storico della radio. Sapete, il primo marzo 1976 nasceva Radio Tuning, quest'anno abbiamo festeggiato i 50 anni. Noi nelle due ore di Casa Lopressi mandiamo quattro canzoni, Capitato al Train, Hey Soul Sister del 2000.

Che brava che è lei, Shania Spiro, che poi tra altre cose ci è arrivato, vabbè, tutto l'album. Pian pianino stiamo scoprendo le sue canzoni. Però tra altre cose c'è una canzone nuova che magari programmiamo domani, di Shania Spiro. Ce l'aveva suggerito il buon Eugenio, che oggi salutiamo con Vittoria, che giovedì solitamente sono presenti alla radio, però Eugenio si trova per motivi di lavoro in giro per il mondo. Va bene, tante novità, soprattutto dalle 5 alle 7, caso lo presti, questo è il nuovo di Teddy Swims, giusto? Sì.

J Ax, siete su Radio Twin 104. Vi abbiamo dato la notizia grazie a Peppe D'Attola, che lo ritroverete alle 19 nello speciale Momenti Nero Arancio. La Viola ripescata in Serie B nazionale.

Che meraviglia! Alok, produttore bravissimo. La voce era quella di Jennifer Lopez. Buon estate ovunque voi siate, anche per questo giovedì 16 luglio, in diretta con Casolo Pressi, ma soprattutto tutto il fantastico mondo di Radio Touring.

Bene, bene, bene. La notizia abbiamo data che la Viola è ufficialmente stata ripescata in Serie B nazionale, quindi fantastico per tutti, anche per noi di Video Touring, che siamo stati la TV e la radio ufficiale della Viola Pallacanestro. Quindi bello, bello, ci affronteremo un'annata incredibile il prossimo anno, quindi ci divertiremo. Va bene, dai, Viola in B nazionale, noi siamo in diretta oggi. Comunque, se siete appassionati della Viola, già alle 19 il nostro buon Pepe D'Alto la farà uno speciale in diretta sia sul canale 87 del Digitale Terrestre che anche sulla pagina Facebook di Radio Touring e Video Touring, momenti nero arancio. Poi ci sarà Michele Favano, si parlerà anche di Regina, perché no? Ce la facciamo? Due canzoni prima della nostra informazione. Ariana Grande.

0: ma la musica è fantasia. Che brava Ariana Grande, ragazzi. Bello sta canzone. Poi il video è mezzo film, andate a vederlo. Infatti ci sono le immagini. Cioè, no, le immagini ci sono, voglio dire, ci sono i suoni di questa cosa divertente. Had that I made you love me. Ariana Grande, Cassa Lopresti, ma soprattutto il fantastico mondo di Radio Touring 104, da vivere ogni giorno 24 ore. Molti programmi li salutiamo, sono in vacanza, molti speaker della radio, c'è la mattina sempre puntualissima, 10 mezzogiorno, la nostra incredibile Rita Nocera. Hey, hey.
1: She work the girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Touring 104 Notizie.
1: È diventata legge dello Stato, liberi di scegliere. Il progetto, nato nel 2012 al Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, grazie all'allora presidente Roberto Di Bella. Con il via libera definitivo del Senato, il modello viene esteso a tutta Italia per offrire una concreta possibilità di riscatto ai figli delle famiglie mafiose e ai genitori che scelgono di allontanarsi dalla criminalità organizzata. La legge prevede programmi di protezione, sostegno economico, percorsi scolastici e lavorativi e, nei casi più delicati, anche il trasferimento in località protette. La gestione sarà affidata a un comitato tecnico scientifico del Ministero della Giustizia. Nuova aggressione ai danni del personale sanitario del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. L'episodio si è verificato nell'unità operativa di microcitemie ed emostasi del presidio Morelli e ha coinvolto il responsabile del reparto, il dottor Giuseppe Messina, e una collaboratrice. Si tratta del secondo grave episodio registrato quest'anno all'interno del GOM. La direzione aziendale ha condannato con fermezza l'accaduto, annunciando iniziative per garantire la sicurezza del personale e ribadendo la piena vicinanza agli operatori coinvolti. Reggio Calabria si prepara a ospitare l'8 e il 9 agosto Vin Italy and the City, il format itinerante dedicato al mondo del vino. L'evento è stato presentato alla cittadella regionale di Catanzaro. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha definito la manifestazione un'importante occasione di promozione per la città e per il comparto vitivinicolo calabrese, annunciando anche la volontà di candidare Reggio a ospitare le future edizioni dell'iniziativa. L'evento proporrà degustazioni, incontri e appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.
2: Lo sport.
3: Accanto ai grandi nomi, la Regina cercherà di affiancare anche quegli under in grado di fare la differenza in un campionato duro e difficile come quello di Serie D. Già detto del giovane esterno De Mori, lo scorso anno al Fasano, altri due calciatori verso i quali la Regina avrebbe posto la sua attenzione sono Andrea Palmieri, giovane esterno classe 2008, che ha trascorso l'ultima stagione con la formazione primavera del Lecce, ed il portiere Mirko Castagnini, talento classe 2007 di proprietà dell'Hellas Verona. Capitolo strutture. Dopo gli interventi straordinari effettuati nel fine settimana allo stadio Granillo, i lavori sono iniziati anche al centro sportivo Sant'Agata. Sabato e domenica gli operai del comune sono stati impegnati nella pulizia dell'impianto di Viale Galileo. Gli interventi hanno riguardato anche la pitturazione delle ringhiere di recinzione e la rasatura del manto erboso. Da lunedì le operazioni si sono spostate al centro sportivo Sant'Agata, dove la mole di lavoro è ancora più consistente vista l'ampiezza della struttura e le condizioni di abbandono registratesi negli ultimi mesi. Gli operai stanno procedendo con la pulizia delle aiuole, la sistemazione di alcune parti murarie deteriorate e la pitturazione nella zona della foresteria. Particolare attenzione riservata ai campi 1 e 2, dove invece ci si è affidati ad esperti. Il percorso sarà lungo, soprattutto per le condizioni dei terreni di gioco. Dopo la rasatura si procederà con la risemina. La buona notizia riguarderebbe soprattutto il campo numero 2, dando per scontato che la Regina svolga altrove la preparazione estiva. Al rientro potrebbe trovare il terreno nelle condizioni necessarie per ospitare le sedute di allenamento. Almeno questa è la speranza.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
5: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: C'è un solo modo di dimenticare il tempo. Impiegarlo. Charles Baudelaire.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Siete pronti, ragazzi? Quest'estate da vivere con Radio Tour in 104, in radio, in FM, poi sull'87 del digitale terrestre. Vi consiglio sempre, anche se comunque so che siete super aggiornati, però se vi capita di saltare qualche notizia del territorio, c'è la nostra super parte giornalistica che lavora sempre, quindi ringraziamo tutti. Andate sul sito, ci sono tutte le notizie. Tour in 104.it, va bene? Novità.

Novità, canta il suo quartiere Notting Hill, la bravissima Suki. Come si con la carta? Sembrava, novità assoluta qua da Radio Tuning 104. È stato a Milano qualche giorno fa, concerto spettacolare, molti che lo hanno visto me l'hanno riferito. Bruno Mars, non avevamo dubbi, ragazzi.

0: Bruno Mars con Home Sol, vi segnalo alle 19 quando noi termineremo Casa Lopresti. Non perdetevi l'appuntamento con Pepe D'Asola, perché c'è sto speciale bellissimo della Viola. La notizia l'abbiamo già data un'ora fa, quando appena è uscita la Viola ripescata. È un termine brutto, però giocherà il prossimo anno in Serie B nazionali, quindi alle 18 momenti Amaranto, nome era Arancio, e poi a seguire Amaranto.
1: Mi sorride appena.
0: Alle 19, scusa.

Cabana. Domani ci saranno altre canzoni nuove, perché non andiamo mai in vacanza noi, e poi anche le case discografiche, sia le major che le etichette indipendenti, che ci mandano sempre tante canzoni. Domani nuove canzoni, ragazzi. Poi vi do un elenco.

Che bella sta canzone, mamma mia, bellissima, un funky meraviglioso degli Another con 54 Ultrat. Era semplicemente Talk to You, una delle canzoni che ci fanno muovere qui a Radio Tuning 104, ma non ci fermiamo, non ci fermiamo. I love you.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!

Allora, pronti? Perché alle 19 Peppe D'Attola, puntata speciale di momenti nero arance, poi a seguire momenti amaranto con Michele Favano. E perché la viola, lo sapete, è stata ripescata in binazionale, quindi alle 19 protagonisti della viola, quindi auguri ragazzi, cioè che bella notizia. Alle 19 su Video Touring, e non invece la radio fa altro. Questo è Casalo Presti.

I Love You Baby. Che bravo Samber, che bravo Samber. Mi dai la linea, ragazzo, dall'altra parte, cioè. Il super regista. Che sta andando in TV? Non sta andando quello.

Tutto bene, state andando a mare, siete in vacanza, state ancora lavorando. L'importante è che avete la radio portata d'orecchio per sentire tutte le canzoni che per 24 ore vi proponiamo. E anche il video, 87 digitale terrestre in tutta la Calabria, video touring, baby. E tra un po' su video touring, momenti di orario.

questo periodo, era semplicemente Love Song. La facciamo? Due canzoni e poi andiamo via, perché stasera c'è la festa da Canavò, prima Gennaro Calabrese.

0: Ho detto più volte che stasera per gli amici che super sportivi di Reggio Calabria, Viola, questa sera, tra un po', tra meno di 4 minuti, vedo già Peppe dato la imposizione, la radio continua a fare trasmettere in FM, mentre il canale 87 del Digitale Terrestre ci sarà una bella maratona, prima la Viola con Peppe Datola, momenti Nero Arancio, e poi alle 20 Michele Favano con l'appuntamento, si parla di Regina ovviamente. Io torno domani, sarò puntualissimo, come ci sarà anche lì, domani è venerdì. Grazie di cuore, grazie Nick per la parte tecnica, vi lascio un successo, dato che siamo in Atmosfera Friday Licious, dei Wham. Ciao da Filippo e da Casa Lopresti.
1: Ciao.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza è un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
2: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
1: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
3: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa, e siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
2: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
1: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Blum di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
2: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che a Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
1: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

0: Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. 61esimo Gran Galà del Pesce Spada. Il mito si rinnova. La Proloco, con il patrocinio del Comune di Bagnara Calabra, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Città Metropolitana Regina, presenta la 61esima edizione del Gran Galà del Pesce Spada, dal 24 a domenica 26 luglio. Tre giorni di pura magia, tra sapori, cultura e grande musica e tanta accoglienza. Venerdì 24, ore 21:30, incontri divini, l'eccellenza dello spada incontra i migliori calici, con il ritmo del DJ Bruno. Sabato 25 ore 21:30 la grande serata di gala e la consegna dei premi alla Bagnarosità. Domenica 26 dalle 19:30 tutti a tavola. Gustate i piatti dello chef Domenico Fedele del ristorante Statiola. Una cucina all'aperto, da sagra di qualità, riconosciuta dall'Umpli Nazionale di concerto con il Senato della Repubblica. E alle 22:30, concerto Un cuore con le ali, l'emozionante tributo a Eros Ramazzotti con Enzo Carbone. Bagnara Calabra vi aspetta, cultura, gusto e tutto il cuore della nostra Calabria. Non mancare, evento in collaborazione con Progetto Touring, Radio Touring 104, Video Touring, canale 87 del Digitale Terrestre, Costa Viola News, Bagnara Servizi di Rocco Ienco, Acqua Sorbello, Motomania, Way Jelly, Zagari Cantine Palmi, B&B Don Ciccillo, OAS di Ramondino, Comedil di Erfuso, Artedil, India Marmi di Cece Caccamo a Palmi, Starbus, sede Bagnara Calabra, Auto Mela Rosa di Vincenzo Barilla.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto, boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Capita a volte di sentirsi per un minuto felici. Non fatevi cogliere dal panico. È questione di un attimo e passa. Gesualdo Bufalino.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: Su Touring 104. Super Hit. Un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
2: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galata. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
2: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
1: Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
3: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Roggero.
2: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
1: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
2: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta, poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che a Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in Via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
1: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: State ascoltando la radio

0: State ascoltando Touring 104.
1: Touring 104 notizie.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, è stato condannato a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e costato la vita a 43 persone. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e Antonino Galatà. Il comitato dei parenti delle vittime considera la sentenza un passaggio importante, ma attende di conoscere tutte le decisioni sugli imputati. Il vice ministro Edoardo Rixi afferma che il crollo non fu una fatalità, ma il risultato di gravi errori e omissioni. La difesa di Castellucci annuncia invece ricorso in appello e sostiene che l'ex amministratore delegato sia innocente.
3: La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astensioni. La votazione si è svolta a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. Momenti di tensione durante le dichiarazioni di voto. Le opposizioni hanno protestato durante l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, esponendo cartelli contro Giorgia Meloni e la maggioranza. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è intervenuto più volte per riportare la calma, mentre i commessi hanno rimosso i cartelli dai banchi dell'opposizione.
2: Mario Ruggero si è costituito nel carcere di Fossano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria nel 2021. Intanto i capigruppo di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC e Mai e Centro Popolare hanno avviato una raccolta di firme tra i parlamentari per chiedere la grazia. Secondo il centrodestra, la pena rischia di trasformarsi anche per l'età del gioielliere in una condanna di fatto all'ergastolo. L'iniziativa è stata annunciata in aula dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che ascoltiamo.
4: E quindi raccogliamo la proposta del nostro segretario Matteo Salvini e ringraziamo i partiti alleati del centrodestra che hanno aderito a questa iniziativa. E siamo qui ad annunciare che la nostra intenzione è quella di avviare una raccolta firme tra i parlamentari, a partire dal centrodestra, ma evidentemente aperta a tutti, per sollecitare il Ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso, un'istruttoria per richiedere la grazia a Mario Ruggero.
3: La cronaca: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre lavorava all'installazione della fibra a Montesano Salentino in provincia di Lecce. L'uomo era dipendente di una ditta napoletana specializzata nel settore. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava su una scala e stava operando vicino ad un palo dell'illuminazione pubblica quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano Salentino, Giuseppe Maglie.
2: Assalto ad una gioielleria nel centro commerciale Merlata Bloom di Milano. I presunti rapinatori sono stati individuati e bloccati in breve tempo grazie ad un'operazione congiunta di carabinieri e polizia di Stato. 6 le persone fermate, tutte sudamericane. Secondo le prime ricostruzioni, 4 avrebbero materialmente agito all'interno della gioielleria, mentre gli altri 2 avrebbero avuto il ruolo di palo e autista. Le forze dell'ordine erano già sulle tracce del gruppo per motivi diversi e, incrociando le informazioni, sono riuscite a intercettarlo. I componenti della banda sono stati fermati in un luogo che sarebbe stato usato come base logistica per la fuga, in via Vespri Siciliani. Tutta la refurtiva è stata recuperata.
3: Andiamo all'estero. Il Nicaragua minaccia di interrompere le relazioni diplomatiche con l'Italia dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani sul caso di Alessio Casimirri. Tajani aveva accusato il governo di Managua di proteggere un pericoloso terrorista delle Brigate Rosse. Nella notte l'ambasciata italiana ha ricevuto una lettera di protesta poi trasmessa alla Farnesina. Il ministro ribadisce che Roma continuerà a chiedere l'estradizione di Casimirri, componente del comando che rapì Aldo Moro in via Fani e condannato definitivamente a ben 6 ergastoli.
2: Proteste in diverse città ucraine contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, decisa nell'ambito del rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky a Kiev. Centinaia di persone si sono radunate con bandiere ucraine e dell'Unione Europea scandendo slogan come vergogna e riportate Fedorov. Il Parlamento ha intanto approvato la nomina di Serhiy Koreski, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo primo ministro. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Touring 104, informazione e passione.
0: State ascoltando Touring 104.